0: guisa di notturna io mi ritrovo.
1: Segui per la strada tua
0: e merce avrai vita. Via scritto, va, proteggi Maddalena.